0: Rubia 245 at 98th Avenue and Poulter Street, 613B.
1: 613 to Geo Prime.
0: Copy. I've switched to Charlie 6.
1: 614 to Geo Prime.
2: Conversation. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34.